voce, l'ingenuità o la malizia con cui mi guardi, chi lo sa cosa sarà. Sarà il tuo modo di respirare, l'indifferenza che a tratti appare, chi lo sa.